0: mostra i confini che non vogliamo oltrepassare, i dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno, lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento, scrivila su un foglio, bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori. Quanto hai di luce anche nella voce, lo dirò con le note. Se tu non ci fossi mi potrei sentire.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. E lo spazio

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere, basta riconoscersi nel buio.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle, perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Uè, so asciuta pazzete, e tu, sì, si asciuta pazza pure tu.

0: dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: ragazzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata al lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno, suona la sveglia di Romantica Radio, ben svegliati cari romantici, sono arrivata anche in questo venerdì 18 settembre, io sono Paola Coda, ormai lo sapete, una settimana che trascorriamo insieme la mattina tra le 6 e le 9 in sostituzione di Monia Braga, ma questo è l'ultimo giorno perché fortunatamente Monia sta meglio e quindi da lunedì riprende possesso di questa fascia oraria, però ci godiamo insieme questa mattina come abbiamo fatto nei giorni precedenti, con tante chicche, tante curiosità e soprattutto ci diamo il buongiorno a vicenda, e quindi scrivetemi già se siete svegli, se state facendo colazione, come sta iniziando questo vostro venerdì. Il numero è il 331 240 7878. Quello che non manca è sicuramente la musica di Romantica Radio. Piccola mia piccola ci canterà tra poco Gianni Nazzaro, e iniziamo invece questo nostro appuntamento con una canzone meravigliosa di Domenico Modugno che è Piove, ciao ciao bambina.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: È stato detto tutto.

Abbiamo iniziato al meglio questa nuova giornata con tante canzoni che ci riportano indietro nel tempo qui su Romantica Radio, e adesso vi porto anche un po' più lontano, vi porto in Indonesia per farvi conoscere questo gatto molto molto particolare. Perché che cosa fa? Questa gatta, perché è una femmina, è una gatta tricolore, quindi mezza bianca, mezza rossa, mezza grigia, praticamente ha preso un'abitudine molto simpatica. Si è piazzata fuori da un supermercato lì in Indonesia e ha l'abitudine di entrare e fare la spesa, si porta via pesce, pollo, e alla fine qualcuno nel negozio ha deciso di correre ai ripari in maniera piuttosto originale e creativa, perché ha preparato una bella fotografia della sospettata, l'ha messa su un cartello e ha scritto: attenzione, questa gatta ruba regolarmente pesce e pollo dal nostro negozio, se la vedi segnalacela. Quindi proprio il manifesto da ricercata. E la parte più divertente della storia arriva adesso, perché cosa ha fatto la gatta? Ovviamente ha continuato a rubare tranquillamente pesce e pollo dal supermercato, ma tornata davanti al negozio, al supermercato, invece di tenersi alla larga, ecco, dal luogo dei suoi presunti furti, ha scelto tranquillamente un posto dove riposarsi. Indovinate dove? Davanti al cartello. Quindi l'hanno fotografata davanti a questo cartello da ricercata, e lei lì davanti, proprio incurante, quasi sbruffona, direi, come dire: sì, sono io questa qua dietro, ma tanto adesso entro e mi frego ancora pesce e pollo dal supermercato. E niente, io adoro i gatti. Iniziamo la giornata con un sorriso con questa notizia. Mino Vernaghi adesso ci canta Amare e poi Harmonium, Tu di più.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ci stiamo svegliando? Stiamo aprendo gli occhi, le finestre di casa, magari iniziando a prepararci a fare colazione, iniziando questo venerdì mattina? Spero di sì e spero che lo stiate facendo nel migliore dei modi per chi deve recarsi al lavoro e magari ha la fortuna di lavorare dal lunedì al venerdì. Tenete duro che è l'ultimo giorno oggi e quindi sicuramente lo spirito è un po' diverso. Per chi invece magari si sta svegliando ed è in pensione, è a casa in relax, godiamoci insieme comunque questo momento della giornata che rimane uno dei più anche poetici, con ancora un po' di silenzio intorno e quindi sicuramente molto romantico. La musica la scegliamo noi di Romantica Radio per accompagnarvi al meglio in questa fase del risveglio, dell'inizio di giornata, e poi lo sapete, continua la giornata di Romantica con tutti i vostri conduttori preferiti, dopo di me Ornella Raucci. E poi ci sono via via tutti quanti gli altri, fino a sera anche il grande Marco Tre, il nostro fantastico Lucio Belmonte, Alessandra e Roberto Malvagia. Questa è un po' la giornata di Romantica Radio fino a sera, ma intanto la cominciamo noi e la cominciamo alla grande. Tra poco ci ascoltiamo Mare di Laura Luca, subito andiamo nel 1968 quando l'Equipe 84 propone questo brano nel ristorante di Alice.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Siamo Angelo e Margherita, vi ascoltiamo tutti i giorni, siamo contenti di voler lasciarvi un pensiero per dirvi grazie di queste belle canzoni che ogni giorno voi ci fate ascoltare e ci fate sentire sempre innamorati.
1: Romantica, io non ascoltavo mai la musica, soprattutto in auto, ma voi siete riusciti a trasformare le mie abitudini. La vostra musica mi porta nel passato con gioia e anche con malinconia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, soprattutto, ma anche internazionale, le ascoltate solo qui, solo su Romantica Radio, e ci riportano indietro nel tempo, anche di mattina presto. Non smettiamo mai di emozionarvi. Buongiorno, ben svegliati. Come sta andando questa prima fase della giornata in questo venerdì? Raccontatemelo, come hanno fatto anche già tanti romantici al 331-240-7878. Do il buongiorno a Raffaele, che ci scrive da Bari, ci ringrazia per la compagnia ogni giorno, ci augura una buona giornata e ci dice: io sono qui che preparo la colazione per tutta la famiglia, ma ancora gli altri dormono, mi godo questo momento della giornata, è il mio preferito. Lo sai che è di tantissime donne il momento preferito, l'alba, perché è un momento in cui magari sono da sole, quella mezz'oretta, quell'oretta, si alzano apposta prima per godersi un po' di pace prima poi del tran tran quotidiano. Quindi buon momento di pace a te, Raffaella, e per te e per tutte le donne in questo momento di pace. Le prossime canzoni: Minoreitano con Era un giorno qualunque, poi arriva anche La bottega dell'arte, Più di una canzone.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata al lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben svegliati. Inizia adesso la seconda ora qui su Romantica Radio in compagnia di Paola Coda in questo venerdì 18 settembre. Mi auguro che stia iniziando nel migliore dei modi questa mattina. Noi la trascorriamo insieme fino alle 9, come accade tutti i giorni, di solito in compagnia di Monia, questa settimana eccezionalmente in compagnia di Paola, e ci godiamo la musica romantica che solo noi riusciamo a fare. Vi ricordare, vi riportiamo alla memoria delle chicche straordinarie. Secondo me succederà anche con il prossimo pezzo, quello con cui apriamo questa nuova ora insieme, perché arriva dal 1981, si intitola Angel in the Morning, lo canta Juice Newton e pensate, è stato il primo videoclip di musica country trasmesso su MTV. Siamo nel 1981, vediamo chi se lo ricorda, ve lo metto subito e poi ci godiamo anche Michele Zarrillo con Il canto del mare.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Tante canzoni straordinarie, non mancano anche le chicche che montiamo e creiamo apposta per voi ogni mese, come la nostra collection che si intitola Napoli Pop e che ci siamo goduti proprio adesso su Romantica Radio. Volete invecchiare bene, volete invecchiare al meglio, allora dovete smettere di pensare agli anni che passano come qualcosa di negativo. Ce lo dicono gli esperti, ce lo dicono gli scienziati, e ci dicono che in realtà il modo in cui percepiamo l'età e affrontiamo anche i pregiudizi legati al tempo che passa gioca un ruolo decisivo sulla nostra salute, sulle prestazioni cognitive e persino sulla nostra aspettativa di vita. Quindi ricerche recenti mostrano quanto proprio l'atteggiamento mentale possa fare la differenza, perché le capacità del nostro corpo e del nostro cervello rimangono attive a qualsiasi età, quindi non è una decadenza uniforme ma un vero percorso influenzato moltissimo dalla nostra mente. Facciamoci un po' più caso e un po' più attenzione.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
0: Un po' di saluti ai romantici che sono già svegli a quest'ora di questo venerdì 18 settembre e scrivono al nostro numero WhatsApp 331-240-7878. Continuate a farlo tutti voi per tutto il giorno, anche ai miei colleghi. E leggo qualche messaggino, come quello di Anna Maria che sta portando i figli a scuola, fa un pezzo di macchina importante con un po' di traffico nella zona di Napoli, da quello che mi scrive. E si gode però Romantica Radio mentre si va a scuola. Dai, dai, che sono i primi giorni, ancora si fa poco o niente, una prima settimana di accoglienza un po' per tutti a seconda dei gradi di scuola. Certo, magari alle superiori già ci si sta dando da fare, però sono giorni comunque belli di anche ritrovarsi dopo l'estate, di vedersi tutti i ragazzi. Mi sembra insomma ci sia ancora per qualche giorno un po' di euforia e entusiasmo. Tra un pochino smetteranno perché iniziano i compiti, però è stata una prima settimana di scuola felice. Poi spesso è così per tutti i bambini e i ragazzi. Un altro saluto lo faccio a Franco, che ci scrive invece da Vibo Valentia, anche lui sveglio di buon'ora, anche lui con Romantica accesa, ci augura una buona giornata. E infine c'è un tanti auguri a te da fare in questo 18 settembre, e lo facciamo a Alessandra, che compie gli anni e che ci scrive dall'Emilia, ci scrive da Modena, e oggi il suo compleanno. Tanti auguri Ale, che sia una giornata strepitosa. Rossano tra poco canterà Ti voglio tanto bene. Ad aprire questa nuova sequenza invece il maestro Franco Califano con

0: Renault.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
0: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e un saluto gigante a tutti i ragazzi dello staff. Volevo farvi i complimenti perché azzeccate sempre la canzone giusta al momento giusto, praticamente leggete nel pensiero. Grazie per la splendida musica e per l'energia che ci mettete ogni giorno. Siete immensi.
1: Romantica, salve! Sono un vostro ammiratore della vostra radio, Luciano Donato da Sala Consilina, vi ascolto sempre. Buona vita!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Me le sono cantate tutte le canzoni in questa sequenza musicale in cui non dovevo parlare, quindi ho cantato. Un saluto e un buongiorno a tutti voi. Siete sempre qui su Romantica Radio, ci godiamo le canzoni della nostra vita e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere un bel segui a tutte le nostre pagine social. Quindi cercate Romantica Radio su Facebook, su Instagram, TikTok, anche YouTube, dove c'è questa fantastica nuova playlist dedicata a Pino Daniele e poi a tanti altri. Ci sono playlist davvero per tutti i gusti con le nostre chicche meravigliose, quindi non le solite canzoni, trovate davvero delle cose fantastiche. C'è Pensami di Julio Iglesias che arriva adesso su Romantica Radio e poi Gelosa Cara, ovviamente Lucio Battisti.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon venerdì a tutti da Roberto, siamo arrivati al 18 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. In amore deciderete di sorprendere il partner con un'attività che solitamente detestate solo per il piacere di vederlo felice. Questo sacrificio dei vostri gusti sarà ripagato da una gratitudine immensa. Toro, un'opportunità di guadagno extra arriverà da un canale del tutto inaspettato, forse legato a una vostra vecchia amicizia. Valuterete la proposta con pragmatismo, senza mai dimenticare l'aspetto umano. Gemelli, sarete molto loquaci riguardo a un tema sociale che vi sta a cuore, riuscendo a influenzare positivamente l'opinione di chi vi ascolta. La vostra forza oggi risiederà nella sincerità del vostro tono. Cancro, sentirete il bisogno di rimettere in ordine i vostri documenti digitali organizzando cartelle e file in modo più logico. Questa pulizia virtuale vi darà la stessa soddisfazione di una casa tirata a lucido. Leone, in amore vivrete un momento di riflessione sulla vostra indipendenza all'interno della coppia. Scoprirete che potete essere profondamente legati pur mantenendo spazi di libertà assoluta e necessaria. Vergine, vi sentirete ispirati a scrivere un racconto o a tenere un blog segreto dove riversare i vostri pensieri più intimi. Non cercherete il successo, ma solo il piacere di vedervi riflessi nelle vostre parole. Bilancia, una spesa imprevista per un regalo importante vi farà cambiare i piani per la serata. Nonostante il contrattempo, sarete felici di aver dato priorità a un gesto che scalderà il cuore di qualcuno. Scorpione, in amore sarete attratti da una conversazione profonda sui temi della vita e della morte con una nuova conoscenza. Non sarà un dialogo cupo, ma un modo per testare la profondità dell'altro. Sagittario, riceverete un feedback positivo sulla vostra gestione di una questione burocratica complessa. La vostra capacità di semplificare l'intricato sarà la vostra dote più ammirata. Capricorno, sarete molto attenti alla qualità della vostra alimentazione cercando prodotti di nicchia o piccoli produttori locali. La ricerca dell'eccellenza culinaria sarà il vostro modo per volervi bene. Acquario, un sogno vi darà un'idea originale per cambiare la disposizione dei mobili in una stanza. Metterete subito in pratica l'intuizione, trasformando l'energia del vostro ambiente domestico. Pesci, in amore sceglierete di perdonare una vecchia piccola bugia del passato, decidendo che il presente è troppo prezioso per essere inquinato dal rancore. Una nuova leggerezza accompagnerà i vostri passi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: È la mattina di Romantica Radio, buongiorno, ben trovati, ben svegliati. Se state accendendo la radio adesso, la voce che sentite è quella di Paola Coda, anche in questo venerdì 18 settembre, in sostituzione di Monia Braga, che ritroveremo lunedì. Stiamo trascorrendo insieme queste prime ore della giornata, come accade sempre con Monia, e poi alle 9 diamo spazio alla grande Ornella Rauccio per una nuova puntata ricca di curiosità. Ci racconta lei spesso anche molte curiosità legate al giorno, nello specifico un po' di almanacco, un po' di accadde oggi, di compleanni, e quindi so che aspettate l'appuntamento con Ornella sempre con tanto affetto. Noi siamo qui però per un'altra ora e chissà, magari c'è qualcosa da fare insieme, visto che è venerdì, qualcosa che ha a che fare con delle impressioni di settembre. Io vi consiglio di tenere vicino il telefono con il nostro numero WhatsApp col 331-240-7878 già pronto, perché potrebbe servire. Intanto vi metto un po' di musica, How Can I Tell Her, e quindi ripartiamo con un successo internazionale di Lobo e poi arriva Sandro Giacobbe con Bimba.
8: Romantica. Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre. Tempo di gadget. Li volete, cari romantici? Allora sapete cosa fare. Dovete rispondere al 331-240-7878 a questa domanda. Notte prima degli esami è la canzone. E c'è una bella strofa che dice: io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. La ricordate? E ricordate chi la canta?

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita a Oslo. E da Oslo la premier è tornata proprio sul conflitto russo-ucraino. Le provocazioni si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa, ha detto Meloni, aggiungendo che dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza. Il giallo di Pietra Catella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso della madre e della figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, deceduto lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Un violento temporale che ha colpito Firenze ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne. Calcio, la Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade nel primo tempo. Nella ripresa prima Selic e poi Colomoani arrotondano il punteggio. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Le notizie sono arrivate anche puntuali con Romantica News, un grazie alla nostra redazione. In questo venerdì 18 settembre abbiamo anche lanciato le impressioni di settembre di questa mattina, stanno arrivando le vostre risposte che come sempre sono alla conquista di uno dei nostri fantastici gadget. Vi do la soluzione prima di andar via, ma prima è arrivato anche il momento della nostra rubrica che tra pochissimo, dopo le prossime canzoni, vedrà una sfida che è una sfida epocale. Negli anni Ottanta credo sia stata una delle sfide più importanti del pop. Sto parlando di Madonna e Cyndi Lauper, sono loro le protagoniste di questa mattina di Top Star. Sentiremo un po' le curiosità che Romantica Radio vi propone relativamente a Madonna e Cyndi Lauper. Intanto c'è la musica e c'è Roberta Flack con The Closer Get to You e subito Johnny Hallyday con Quanto ti amo.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Originalità e talento sono il leitmotiv di questa puntata, ma anche le caratteristiche comuni delle due artiste protagoniste della sfida di Top Star, Madonna e Cyndi Lauper. La prima è indiscutibilmente indicata come la regina del pop. Madonna è una delle artiste di maggior successo di tutti i tempi, non solo per le vendite dei suoi album, ma anche per la sua capacità di reinventarsi costantemente, sia musicalmente che visivamente. Oltre alla sua musica, Madonna ha sempre usato la sua popolarità per affrontare temi sociali e politici, spesso con immagini fortemente provocatorie. Certamente originale anche Cyndi Lauper, il cui stile è stato caratterizzato sempre da un'incredibile energia creativa e dalla capacità di reinventarsi nel corso degli anni. È riuscita a spaziare tra generi musicali diversi, da pop a rock a musica dance, spesso con un tocco di ironia e sarcasmo.

0: I media e i fan hanno amato spesso metterle a confronto, soprattutto negli anni Ottanta. Nel 1985 Madonna, rispondendo a delle domande, disse che Cindy era troppo concentrata sul suo aspetto e sul suo personaggio, mentre lei stessa preferiva focalizzarsi sulla musica. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao amici di Romantica Radio, sono Vanna da Biella. Mi fate passare tante belle ore con le canzoni del mio cuore, quando cammino, vado in bicicletta e prima di addormentarmi siete stati la scoperta più bella degli ultimi tempi. Ciao.
1: Romantica Radio, grazie perché con le vostre canzoni ci riportate indietro nel tempo. Vi ascoltiamo piacevolmente mentre siamo in macchina e continuate così. A presto.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Piano piano siamo arrivati alla conclusione anche per oggi, anche per questo 18 settembre dell'appuntamento mattiniero di Romantica Radio. Già dalle 6 di questa mattina siamo stati insieme ed è stata una settimana per me diversa dal solito. Mi avete fatto svegliare presto, ma devo dire che ne è valsa assolutamente la pena. Io devo ringraziarvi prima di andare via, devo dire grazie, grazie, grazie dell'accoglienza in un in un momento di Romantica Radio che non è mio ma è di Monia Braga. Siete stati comunque calorosi e affettuosi come sempre, non avevo dubbi. D'altronde Romantica Radio, se non stiamo qui ad essere affettuosi ed emozionanti, non lo so dove dobbiamo stare. E io come sempre torno domani invece nella mia fascia abituale, nel weekend, sabato e domenica, dalle 17 alle 21, subito dopo il Baga. Mi trovate lì nel weekend e vi lascio con la soluzione di impressioni di settembre, che era ovviamente Antonello Venditti, quindi complimenti al più veloce che ha scritto Venditti, Antonello Venditti, al nostro numero, perché verrà ricontattato dalla redazione e riceverà uno dei nostri gadget. È pronta, quindi io me ne vado, scappo via, è pronta Ornella che sta per arrivare. Dalle 9 alle 12 siete tutti suoi. Vi lascio con Gianni Morandi, l'amore ci cambia la vita, ed è proprio vero. E poi ci sono anche i Pooh con E vorrei. Baci a tutti voi da Paola Coda.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte, sempre.
4: Dettagli in negozio online.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

dite la verità che al mattino il venerdì è un'altra cosa. Allora, un altro buongiorno, un altro ben trovati da Ornella Roccio, da tutta Romantica Radio. Grazie ancora un bacio a Paola Coda che è stata con voi dalle 6 di questa mattina. Abbiamo da proseguire insieme fino a mezzogiorno, lo sapete, e interagite se volete anche da subito, lo so che lo state facendo. Vi ricordo il numero 331 240 7878, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Grazie a Simone Serpone che in regia mi sopporterà fino a mezzogiorno e intanto ci farà ascoltare tra poco Flavia Fortunato con Rincontrarsi, e subito dalla 76 Santino Rocchetti la prima è Dolcemente Bambina.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Questa è Napoli Pop e il ritmo continua.
1: Accarezza me.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Fatto le vostre valigie per viaggiare nel tempo e allora torniamo indietro a ritrovare un personaggio famoso nato in passato proprio quest'oggi, il 18 di settembre 1905. Nasce l'attrice svedese e soprannominata la divina Greta Garbo, grande successo nel cinema muto e sonoro, icona dello star system hollywoodiano. Pensate, si ritirò dalle scene a soli 36 anni, all'apice del successo, e questo l'ha fatto aleggiare ancora di più il suo mito, è diventato davvero leggenda. C'è qualcosa da leggere invece in questo momento sulla scaletta e vedo i titoli che stanno per arrivare. Ascolteremo Bella Bellissima di Strana Società dal 77 e subito arriva Non Voglio Perderti di Christian. Restate con noi, questa è Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Non di soli personaggi famosi si vive, ma anche di eventi particolari avvenuti in passato in questa data. E allora torniamo al 18 settembre del 1851, quando iniziano le pubblicazioni dello storico quotidiano New York Times. E mentre idealmente lo sfogliamo, ascoltiamo come sempre le nostre canzoni romantiche. Ritroveremo tra poco Mal con Pensiero d'amore. Subito torniamo al tema dal film Uno strano caso, canzone interpretata in duetto da Cher Peter Cetera dei Chicago, 1989. Questa si intitola After All.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: ascolto Romantica Radio perché è tutte quelle canzoni che voi, grazie a Dio, ci siete e mettete, mi riportano un po' di anni indietro. Comunque sono Roberto, grazie a Romantica Radio.
1: Buona musica a tutti, da Giorgio Cassano Ionio Cosenza. Siete grandi, è inutile dirvelo sempre, e continuate così che ci fate sognare.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E adesso sono pronta a portarvi al 18 settembre del 1927, questa volta, quando vanno in onda le prime trasmissioni della Columbia Broadcasting System, più famosa come CBS, con una catena di ben 16 stazioni radio. E noi che radio siamo, Romantica Radio, non potevamo fare meno di citare questo evento, di eccitare questo evento. E allora godiamoci ancora la nostra musica e arriverà tra poco il campo delle fragole. Per Camaleonti, subito 1979, tormentone di quell'anno fu Comprami di Viola Valentino.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ancora un paio d'orette davanti a noi fino a mezzogiorno, quindi ben trovati, buon venerdì 18 settembre da tutta Romantica Radio, da me che sono Ornella Rauccio, arriviamo insieme fino a mezzogiorno e posso salutare adesso ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78, non smettete mai di farlo, grazie, abbraccio tutti e in particolare Lorenzo da Mestre che scrive: vi ho scoperto da poco, però mi siete piaciuti subito, siete una forza della natura. Grazie, che bel complimento davvero. Siamo, ecco, Tarzan e Jane in questo momento. No, Simone Serpone e Ornella Rauce. Io sono Jane, chiaramente. No, forse sono Cita. Peggio ancora, sono Cita. Va bene, grazie a tutti voi che state scrivendo, vi dedichiamo le prossime canzoni. Ci saranno Giulia e Giulia dal 77 con Noi due e l'amore. Subito arriva Vincenzo Spampinato con E ci sei tu.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: riflettendo che oggi è venerdì, quindi magari è uno tra i giorni più frequentati, se non il più frequentato, io manderei un saluto e un abbraccio alla categoria dei pesci vendoli, forse anche la domenica, per quelli che sono aperti forse anche la domenica, sì è un giorno in cui sono un po' più frequentati, ma magari ce lo racconteranno loro al 331 240 78 78. Un ringraziamento a loro che fanno anche una vitina bella sacrificata, no? Perché non è una vita semplice quella del pescivendolo, ti devi alzare molto presto eccetera eccetera, e grazie per le specialità e per le cose fresche dal mare che ci fate ottenere, e noi in cambio vi facciamo ascoltare le nostre canzoni romantiche freschissime anche loro, c'hanno l'occhio ancora vivo, guarda. E allora sta per arrivare E tu mi manchi di Francesco Calabrese, e subito dall'82 Dionne Warwick con Heartbreaker.
1: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Intanto si sono aperte alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin. Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio. Lo sport inizia il weekend del Gran Premio d'Austria coi piloti MotoGP in pista per le prove libere. Tornaio Gura ancora assente Maverick Vignales, forfè anche di Johan Mir sostituito da Nakagami. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Grazie alla redazione per averci informato anche questa mattina. Sta per tornare la sfida delle stelle, tra un po' ci sarà Top Star e ci saranno due grandi nomi del rock mondiale a confronto, Pink Floyd e Led Zeppelin. E anche qui, come sempre, la mia bilancia resta un po' sospesa, no? Perché non so propendere per gli uni o per gli altri, amo entrambi questi gruppi straordinari. Poi attenzione, perché ci sarà ancora una volta un indovinello musicale in impressioni di settembre. Uno di voi porterà a casa uno dei gadget di Romantica Radio. Non dico quando, arriveremo a tutto questo con il dottore D. Wes tra poco. Subito 1987, testo di Lucio Dalla, musica di Mango. Al Festival Bar partecipò Bella d'estate, appunto, di Mango.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Due grandi band iconiche del rock internazionale, protagoniste in questa puntata. Pink Floyd e Led Zeppelin. I primi sono certamente tra i più influenti nella storia della musica rock, ma non solo. Conosciuti anche per la musica innovativa, i concept album profondi e l'uso spettacolare della tecnologia nei concerti, i Pink Floyd sono stati pionieri del rock psichedelico, del progressive rock, e hanno contribuito in modo significativo a sviluppare la musica rock come forma d'arte complessa e intellettuale. I Led Zeppelin, gruppo britannico, hanno saputo combinare elementi di blues, hard rock, psychedelic rock e folk. Una produzione che ha lasciato un segno indelebile. Molte delle loro canzoni sono diventate dei classici intramontabili.

0: fan e la critica spesso facevano un confronto tra i due gruppi. Chi preferiva la potenza e l'immediatezza dei Led Zeppelin spesso vedeva i Pink Floyd come troppo introspettivi e lenti, mentre i fan dei Pink Floyd spesso consideravano i Led Zeppelin troppo legati a un suono più convenzionale e meno concettuale. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, bellissime canzoni, bellissimi ricordi, vi ascolto volentieri. Buona giornata da Antonietta da Castel San Giorgio.
1: Romantica Radio, siete fantastici, siamo in viaggio, io e il mio ragazzo Leonardo, gli volevo mandare un bacio forte forte a fianco a me. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
4: Ed eccolo l'appuntamento con Impressioni di settembre. E ogni volta scopriamo qualcosa riguardo a una canzone che abbia proprio interpretato questo spirito settembrino. E soprattutto uno di voi potrà conquistare uno dei gadget di Romantica Radio. Se lo desiderate, allora rispondete al 331 240 78 78 a questa domanda. In Strada facendo, si canta Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Ricordate questa canzone? E ricordate chi la cantava? Allora scrivetelo subito.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Sono sempre qui con voi e ancora ben trovati su Romantica Radio da Ornella Rauccio. Abbiamo ancora tempo fino a mezzogiorno per stare insieme. Ho ancora tempo per salutare ancora uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Questa volta andiamo a Napoli da Antonella, che scrive: ascoltare Romantica è davvero viaggiare nel tempo e rivivere tanti bei ricordi. Grazie, grazie, mi fa piacere che tu possa rivivere ricordi belli. Spero che questo accada a tutti i romantici che in questo momento mi stanno e ci stanno ascoltando, e che possiamo con la nostra musica evocare proprio dei sorrisi, sai, quando ti viene in mente una cosa bella e tu sorridi in automatico. Speriamo di farlo tra poco con Sanremo 2000, Marco Masini e con Raccontami di te, e subito c'è Tu, tu, tu del Giardino dei Semplici.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Stavo pensando che se dovessi cambiare città di residenza vorrei andare a vivere a Longyearbyen oppure a Sarpuran oppure a Biritiba de Mirim in Brasile oppure a Falciano del Massico e Sellia o Sellia, non so come si dica, chiedo scusa agli abitanti qui in Italia, oppure in Giappone oppure in Grecia, perché ci sono in questi paesi, e qualcuna l'ho citata, delle città in cui per legge è vietato morire. Bellissima questa cosa, mi sembra davvero eccezionale. Tu per lì, per legge, non puoi morire, quindi lunga vita a tutti voi che ci state ascoltando. E tra poco arriveranno Piccole Ore con Voglio Amarti Così. Subito un altro successo di Umberto Tozzi dell'82, si intitola Eva.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Cari miei romantici, se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di non perdere l'appuntamento di questo pomeriggio e di ogni venerdì pomeriggio dalle 17 con Lucio Belmonte, che in realtà è con voi dalle 15 alle 18, ma che alle 5 del pomeriggio parte con l'appuntamento Senti chi ci ascolta, in cui ogni venerdì uno degli ascoltatori romantici di Romantica Radio si racconta ai nostri microfoni. E non solo potete ascoltarlo, potete prenotarvi per essere voi i protagonisti. Magari fatelo subito anche adesso. Scrivete proprio: voglio prenotarmi per Senti chi ci ascolta, e questo è il numero 331 240 7878. E intanto, in attesa che oggi pomeriggio sentiate raccontare uno dei romantici, a tutti i romantici io propongo le canzoni che stanno per arrivare. E beh, ci sarà Mia Martini, che vinse il Festival Bar 72 con Piccolo Uomo, e subito Gocce di mare di Peppino Gagliardi.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Sono Peppe da un quartiere di Napoli e ogni mattina quando inizio la mia passeggiata mattutina per fare un po' di footing vi ascolto. Non solo mi fate compagnia, ma mi fate ritornare indietro a meno di 50 anni, gli anni 70. Grazie, buona giornata.
1: Ciao romantica, un grande abbraccio a tutti quanti voi e un saluto grosso a tutti gli ascoltatori. Viva romantica, andate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: arrivati a quest'ora posso finalmente svelare la soluzione all'indovinello musicale che vi ho posto prima in impressioni di settembre. L'artista da indovinare era, è ovvio, Claudio Baglioni. Complimenti a chi è stato così veloce da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio. Per chi non ce l'avesse fatta, ci sono altri appuntamenti, tranquilli. E poi c'è sempre la sezione shop online nel nostro sito romanticaradio.it, dove ci sono tutti i gadget di Romantica Radio. Mentre sto per salutarvi, e prima ascolteremo La gente parla dei collage, subito dall'86 Loretta Goggi con Io nascerò, mi appare una scena: tutti che lavorano qui a Romantica Radio e per la serie Indovina l'intruso, chi è l'unico che adesso va in giro solo a dare fastidio a tutti prima di iniziare? Marco Tre, eccolo là, e arriverà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come sempre. Buon lavoro anche a lui. Da Ornella Ruccio, grazie a tutti voi, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì sempre qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Ciao.
1: Romantica. Romantica. Il suono speciale di ogni

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

sì, ok, grazie per gli applausi, grazie per questa sigletta, ma io il venerdì vorrei una sigletta diversa, una sigletta che anticipi il sabato e la domenica. Parlo con la nostra direzione dall'altra parte, fate uno sforzo in nome di Marco 3, va bene? Buongiorno, buongiorno a tutti, oggi è venerdì, infatti 18 settembre 2026, un ringraziamento che va a Ornella Rauccio e le sue belle parole che spende nei miei riguardi, ma che vengono sempre comunque ricambiate nella maniera più assoluta. Buongiorno anche a Simone Serpone che non parla e dall'altra parte tace, mi guarda, sorride e basta, e manda in onda anche i prossimi motivi, come i primi due che sono quasi in onda, i Bobby Solo con Non posso perderti e subito dopo Gianni Nazzaro, questo sì che è amore e questa sì che è romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

fare due canzoni per voi. Tra un po' ascolterete Al Wilson in Show and Tell. Dovete sapere che nella didattica americana portare in classe un oggetto da mostrare ai compagni spiegandone la storia è di prassi. Ecco, nel testo di questa canzone questa espressione viene trasformata in una metafora sensuale e davvero romantica. In questo pezzo, che è stato inciso tra la fine del 73 e l'inizio del 74, un grande Al Wilson lo riascolterete in Show and Tell. Subito invece per voi Guido Piano con la voce di Fabio Concato.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
3: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, diventato cruciale col blocco di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo il quale ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio. Fino alla scorsa mezzanotte lo sconto in vigore era di 17 centesimi al litro sul diesel. Da oggi parte il taglio ridotto a 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre. Un 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto, che ha allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Pare che il 14enne il giorno prima abbia avuto un litigio con un compagno di classe. È vicino l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi nei prossimi mesi. Sono 9 i prodotti autorizzati. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Con le notizie di Romantica News ci risentiamo più tardi alle 15.30 insieme a Lucio Belmonte, tra un po' anche Top Star, la nostra rubrica che sente due gruppi italiani, questa volta i Pooh e i Nomadi. Voi quale amate di più? Fatemi sapere al 331-240-7878. C'è Tony Cucchiara tra un po' in Vola Cuore Mio e subito Gli Angeli. La voce è di Michele Zarrillo.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
4: In sfida due gruppi iconici della musica italiana, tra i più longevi di sempre, i Pooh e i Nomadi. I primi continuano ad essere protagonisti del panorama musicale italiano, nonostante i 5 decenni di carriera. La band ha avuto una grande capacità, la versatilità musicale che ha permesso di rimanere sempre sotto ai riflettori nel corso degli anni. Nei primi anni della loro carriera, i loro brani erano caratterizzati da un sound beat e pop rock, influenzato dalle band inglesi dell'epoca. Con il passare del tempo, la loro musica si è evoluta in una direzione più matura, con influenze di rock melodico, pop e anche rock progressivo. Nel corso degli anni, i Pooh hanno continuato a sperimentare con sonorità più sintetiche e moderne, mantenendo sempre un forte legame con la melodia e con le emozioni che la loro musica trasmetteva. Anche i Nomadi sono un gruppo musicale italiano particolarmente longevo, capace di restare sulla cresta dell'onda musicale del paese per più di 50 anni. Sono noti per il loro rock melodico, che spesso mescola influenze di musica folk e popolare, con testi che trattano tematiche sociali, politiche e umane.

0: I due gruppi non sono mai stati concretamente rivali, anche se sono stati spesso al centro di confronto tra i fan. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao, Romantica Radio, da Daniela di San Lorenzello. Un bacio a tutti, un abbraccio e grazie a tutti voi. Ciao, Romantica Radio, ciao, un ciaone, ciao.
1: Grazie Romantica Radio, grazie mille per tutte le canzoni che ci fate ascoltare, Pasquale da Caserta.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Oggi, care amiche e amici, vi porto a Stoccareddo, che è una frazione del comune di Gallio, in provincia di Vicenza. E beh, qui è nata una storia un po' particolare di un portalettere che si chiama Maurizio e di cui vi parlerò tra un po'. È curiosa davvero, rimanete all'ascolto. Intanto, con voi c'è Adamo, il nostro romanzo, e subito dopo Mina e Cocciante in Amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ragazzi miei, non lo faccio mai, ma voglio ringraziare gli amici di Ciao Romantica, quelli che si fanno avanti, i meno timidi di Romantica Radio, che chiamano i 331-240-7878 e lasciano il loro vocale. Ebbene, potete riascoltarlo durante la programmazione, quindi mandateci questo vocale, salutate chi volete, non soltanto noi della radio, ma anche il vostro lui, la vostra lei, i vostri loro, insomma, chi volete voi. Salutiamo Donato dalla bella Calabria questa mattina e poi ancora da Roma Caput Mundi Luigi, chi scrive invece a Marco Chiocciola romanticaradio.it è Nunzia e Giulio da Salerno. Vi ascoltiamo sempre insieme al nostro cucciolo di nome Lucky. Sto parlando con Lucky, non ci fate caso, fra cani ci capiamo. Nunzia e Giulio, grazie per i vostri saluti. Intanto vi faccio ascoltare Marco Ferradini in Teorema e subito dopo Andy Gibb in I Just Want to Be Your Everything.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Vi ho parlato prima di questa storia che ha dell'incredibile, potrebbe essere scritta come sceneggiatura del prossimo film di Verdone, perché questo ragazzo di nome Maurizio è stato trasferito come prima assegnazione di portalettere a Stoccareddo in provincia di Vicenza. Ebbene, al lavoro si è visto recapitare la prima lettera al signor Baù, la seconda lettera al signor Baù e così via, e dopo solo qualche ora ha capito che i Baù sono la parte predominante di questo paese, sono circa 300. Grazie poi alla sua simpatia ne è uscito fuori, perché gli abitanti di questo paesino hanno detto i soprannomi che usano lì in paese, e il nostro amico postino è riuscito a recapitare le lettere. Quindi c'è Baù falegname, Baù farmacista, Baù occhi tristi. Insomma, se dobbiamo scrivere a un Baù a Stoccareddo in provincia di Vicenza, ricordiamo di scrivere anche il soprannome, così aiuteremo il nostro povero Maurizio, il portalettere di questo paesino. Intanto ascoltiamo musica con Mina, Come un uomo, e subito dopo Patrick Samson in Soli si muore.

0: collezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
0: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova, solo su Romantica Radio.
5: È il momento di giocare a Impressioni di settembre. Siamo al 18 settembre e questo venerdì vi porterà a casa uno dei nostri gadget. Quindi il primo che arriva con la risposta esatta si porta a casa il gadget di Romantica Radio. Allora, rispondete al 331-240-7878 a questa facilissima, aggiungo io, domanda. Allora, in Alice, ecco, si canta Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole. Ma chi la canta questa canzone? Facilissimo, lo abbiamo anche nominato, se non mi sbaglio, durante la giornata di oggi. Vabbè, insomma, Impressioni di settembre, 331-240-7878. Intanto ci ascoltiamo gli Homo Sapiens.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Vi ascolto sempre Romantica da Napoli, siete la mia radio preferita. Grazie, grazie della compagnia che ci fate, grazie mille.
1: Sono Carla da Marano e vi voglio fare i complimenti perché nonostante viviamo in un momento non semplice, voi ci allietate le giornate. Grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

alle nostre attente e attenti ascoltatori e ascoltatrici di Romantica Radio. Beh, devo dire che in Impressioni di Settembre Alice guarda i gatti guardano nel sole. Chi cantava questa canzone bellissima? Francesco De Gregori era la risposta esatta. Soltanto il primo è arrivato e si porta a casa il gadget e gli altri dovranno attendere Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti e poi domani con tutti gli altri conduttori e anche domenica. Quindi vi raccomando, rimanete sintonizzati su Romantica Radio. Abbiamo Laura Luca tra un po' in Inutilmente Tu e subito Milk & Coffee, Quando incontri l'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Manca un'ora alla fine di questo nostro appuntamento, un'ora in cui noi ci concediamo una pausa, prendiamo il nostro bel caffè insieme e fatelo anche voi, così siamo sincronizzati. E mentre siete sintonizzati su Romantica Radio, ascoltiamo Albano e Romina con Felicità e subito dopo i Pooh in Dammi solo un minuto. Ma che bella questa canzone che abbiamo ripreso qui su

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

parla di sentimenti, le grandi emozioni della sera insieme a Roberto Malvagia alle ore 21, quando la routine mette alla prova i sentimenti. Beh, si può vivere nella stessa casa e incontrarsi soltanto tra un impegno e l'altro. Questa sera Robertino affronta la vita di coppia adulta, quindi lavoro, figli, carico domestico, desiderio, discussioni e piccoli gesti capaci di farci tornare a scegliere la persona che abbiamo accanto. Si parla di amore stasera su Romantica Radio, dalle ore 21 vi aspettiamo. E a proposito, questo bel acquerello di Tocchigno è il prossimo pezzo che ascoltiamo, e subito dopo ci sono i Nuovi Angeli con Donna Felicità.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Prima di andare avanti voglio salutare i miei colleghi del sabato e della domenica. Come sapete diamo spazio alla conduzione del weekend. Alle 6 di mattina arriva Benny Ronca, che sarà con voi fino alle ore 9. Poi Simonetta dichiara Ruffo. All'ora di pranzo arriva Baga, Roberto Bagazzoli. Alle 17 Paola Coda. E in serale c'è Gian Passerino che chiude a mezzanotte.

Poi fino alle 3 del mattino la voce di Alex Poli con musica, poesie, vi intratterrà fino a notte inoltrata. E adesso musica con Sarà quel che sarà, Tiziana Rivale, e subito dopo Equipe 84 in Io ho in mente te.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Per me, di Elio di Reggio Calabria, la radio migliore è Romantica. Vi ascolto sempre e siete unici. Ciao!
1: Nonna, che belle canzoni ascolti tu!
2: Eh sì, le ascolto sulla mia radio preferita, Romantica Radio. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Mattia da Napoli.
3: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

siamo arrivati ai saluti finali, cari miei, e alla fine di questa settimana io posso dirlo, caro Lucio Belmonte, arrivederci e ci risentiamo lunedì. Tu invece no, devi aspettare le ore 18. Vi lascio con Lucio Belmonte, la sua bella musica, poi c'è Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia, insomma la giornata prosegue con Romantica Radio. Rimanete con noi, quindi buona fine settimana a tutti, buon sabato, buona domenica dalla voce di Marco 3. Vi lascio con le ultime due canzoni, Agnese di Ivan Graziani, bellissima, e altrettanto bella quella che segue, Amedeo Minghi con Quando l'estate verrà. Un bacione a tutti, ciao!

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ed eccoci anche a venerdì, siamo arrivati al 18 di settembre. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte, anche oggi siamo insieme fino alle 18. Voglio salutare e ringraziare il mio amico Marco Tre per le belle parole. Vi ricordo che lui ritorna lunedì, sempre alla stessa ora, durante l'ora della pappa. Oggi venerdì, come sapete, super puntata, bisogna essere veloci perché abbiamo tante cose da fare, perché avete l'opportunità col noto spazio e nelle prossime 3 ore impressione di settembre di potervi aggiudicare i nostri gadget di Romantica Radio. E poi non dimenticate, tra le 17 e le 18, protagonisti proprio voi con l'appuntamento di Senti chi ci ascolta. Scopriremo il protagonista di oggi. Se vi va sempre di scriverci, non dimenticate, annotate il nostro numero del WhatsApp, il 331 240 7878. Tra poco anche la nostra collection Napoli Pop, ma si parte con Zucchero, Un piccolo aiuto, e subito Leano Morelli con Un amore diverso.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Non so.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Come sapete, nel nostro salotto radiofonico del pomeriggio di Romantica Radio ascoltiamo tante belle canzoni. La nostra mission è anche farvi fare qualche bel salto nel passato, bellissimi ricordi, ma ogni tanto diamo anche qualche curiosità. Oggi devo dire anche abbastanza utile, perché si parla del codice della strada. Chi ha detto che il codice della strada riguarda soltanto le persone che sono alla guida della loro automobile? Non è sempre così, anzi le ultime novità riguarderebbero anche quelli che sono i pedoni, che spesso sono molto distratti. Quindi prendete nota, perché ne parliamo tra poco, così magari se volete potete anche commentare, e noi ci dilettiamo per sempre ad ascoltare le nostre canzoni. Arriva Patti Pravo con Se perdo te e anche Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è

0: stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Codice della strada, nuove norme, ne stiamo parlando nel nostro pomeriggio di Romantica Radio. Ancora benvenuti ai nostri amici, sono arrivati con qualche minutino di ritardo nel nostro salotto radiofonico. Di cosa parliamo? Parliamo che protagonisti di queste nuove norme del codice della strada non sono soltanto coloro che guidano l'automobile, ma anche i pedoni, perché dovete sapere che da un po' di anni a questa parte siamo sempre più distratti, anche quando attraversiamo la strada, quando siamo sulle strisce pedonali, quando non lo siamo, distratti da cosa? Manco a dirlo, dagli smartphone. Avete mai notato delle persone che addirittura camminano per strada fissando il proprio telefonino, con il pericolo di mettere anche qualcuno nei guai, perché quando non si guarda per strada inevitabilmente si diventa un pericolo. E allora, nuovo codice della strada, multe anche per i pedoni che sono disattenti e soprattutto distratti da quelli che sono i device. In questo caso parliamo principalmente degli smartphone, dei telefoni. Quindi da oggi in poi, quando camminate per strada, state attenti per la vostra sicurezza, la sicurezza degli altri, e se sarete molto distratti rischiate anche delle multe salatissime. Mi sembra giusto così. Torniamo alla musica, Lunni del Sole con un'altra poesia, e adesso sfogatevi, cantate quanto più potete con Domenico Modugno nel blu, dipinto di blu. Volare.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, sono Matteo da Manfredonia, ascolto tutte le mattine sul lavoro, saluto tutti i colleghi e le donne che mi conoscono, grazie.
1: Ciao romantica, volevo farvi i complimenti con tutto il cuore. Siete l'unica radio che riesce a farmi emozionare davvero. Ogni canzone è una storia, ogni parola arriva dritta al cuore. Continuate così, siete speciali. Un abbraccio grande da Antimo, da Giuliano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Oggi anticipiamo il nostro appuntamento con i saluti e i radioascoltatori più attenti, più attivi. Oggi mi trasferisco nella città di Torino, dove c'è il nostro amico Bruno, che mi scrive in maniera molto simpatica e anche carina, che ci ascolta da circa 6 mesi, dice Bruno, e da quel momento siamo diventati la sua radio fissa in macchina, quindi ci segue in continuazione. Bruno, grazie naturalmente per la tua fedeltà e per il tuo assenso. Voglio dire anche ai nostri amici che si va di scriverci, fatelo, eh? Fatelo sempre. Il nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Messaggi di testo e, come sentite, possiamo leggere insieme. Però devo sempre ricordarvi che i messaggi vocali che ci mandate vanno negli spazi di Ciao Romantica. Che bello, vedo che sta per arrivare Loredana Bertè con un brano fantastico, Il mare d'inverno. E partiamo con Paolo Frescura, Tu cielo, tu poesia.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Anche per questo venerdì siamo arrivati al momento della pausa. Attenzione per i nostri amici lavoratori, manca ancora qualche ora per il weekend, per il riposo, per il relax, per chi non lavorerà durante il sabato e la domenica naturalmente. So che in questo momento di solito di pomeriggio si prende un buon caffè. C'è qualcuno che mi chiede anche come potete aggiudicarvi i nostri gadget di Romantica Radio. Vi ripeto sempre che dovete stare attenti, perché dal venerdì fino alla domenica, anche nel romantico weekend, c'è lo spazio che vi consente di aggiudicarvi i nostri gadget. Questo mese lo spazio si intitola Impressioni di settembre, quindi orecchio alla radio, potreste essere uno di quelli che si aggiudica i nostri gadget che vi arrivano fino a casa. Attenzione anche per ascoltare le nostre canzoni. Arriva Benny King con Stand By Me e subito Anoxa con Un'emozione da poco.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.
2: Tu sei...

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ognuno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Avete sentito la sigletta? Ci siamo, appuntamento con Impressioni di settembre, che vi dà l'opportunità, come sapete benissimo, di aggiudicarvi i nostri gadget estivi di Romantica Radio. Cosa dovete fare? Tra poco vi farò una domanda, voi dovrete rispondermi esattamente e anche in maniera abbastanza veloce scrivendo un WhatsApp al nostro numero al 331-240-7878. Adesso vi leggerò la strofa di una famosa canzone che si intitola Per Elisa e voi dovrete dirmi chi è che canta questa canzone. La strofa è famosissima, recita: Per Elisa, vuoi vedere che perderai anche me? E allora chi è la cantante che interpreta questa splendida canzone? È una voce veramente fantastica, molto amata dal punto di vista artistico anche da Franco Battiato. Vi ho dato altre ulteriori informazioni, quindi mi raccomando, scrivete esattamente la soluzione, chi è la cantante che canta questa canzone, altre 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica i nostri gadget di Romantica Radio.
0: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni.

0: passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ma quanti messaggi per l'appuntamento con Impressione di settembre, però sapete benissimo, attenzione, sapete benissimo che si aggiudica i nostri gadget soltanto il primo che ci dà la risposta esatta al nostro numero del WhatsApp. Poi staremo a vedere tra poco chi sarà stato il primo, però mi raccomando, dovete sapere che se pensate di essere stati veloci per avere diritto ai nostri gadget, dovete sempre aspettare la telefonata o il messaggio della nostra redazione che vi attesta questa vostra velocità e che naturalmente vi ricorda che avete diritto a ricevere a casa i nostri gadget di Romantica Radio. Fino a quel momento, ecco, riprovateci per tutto il weekend, ripeto, in questo spazio che si intitola Impressione di settembre. A proposito di spazi, sta per arrivare anche la rubrica Top Star, mettiamo sempre a confronto dei grandi artisti della musica italiana internazionale. Oggi due grandi voci indimenticabili, una quella di Gloria Gaynor, l'altra quella di Donna Summer, che hanno fatto un po' da regine a quella che è stata la disco music di un po' di anni fa e non soltanto. Quindi tra poco ne parleremo, prima però ascoltiamo i Nomadi con Ho difeso il mio amore e subito Nino Buonocore, Nemmeno un momento.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: In questa puntata una sfida tutta al femminile. Due grandi star. All'angolo destro del ring, Gloria Gaynor. All'anagrafe Gloria Falls, unica bambina in una famiglia di maschi cantanti di gospel, è considerata la regina della disco music. Nel 1978 hanno definito scherzosamente Gloria's Gloria Here, la cantante pubblicò l'album Love Tracks, da cui fu estratto il singolo che l'avrebbe resa celebre in tutto il mondo, I Will Survive. All'angolo sinistro, Donna Summer, pseudonimo di La Donna Adrian Gaines. Anche lei è una regina della disco, ma rappresenta una rarità nel panorama della musica degli anni 70. Sebbene sia stata una delle artiste più note di quel genere, il suo repertorio includeva anche brani R&B, rock e gospel.

0: Le due top star erano rivali in campo musicale, ma in realtà erano anche amiche. Quando morì Donna Summer, Gloria Gaynor la ricordò come un'artista che aveva cambiato il modo di ballare e divertirsi. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
1: Romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con la soluzione del nostro spazio impressioni di settembre e quindi scoprirete anche se siete stati non soltanto veloci ma anche bravi nel darci la risposta. La domanda era chi interpreta la canzone per Elisa, era facilissimo perché la voce è quella di Alice. Avete risposto esattamente, siete stati abbastanza veloci, aspettate il messaggio della nota redazione e capirete se avete anche diritto ai nostri gadget. Ripeto, soltanto se siete stati abbastanza veloci. Tra poco vi svelo anche il nome di chi sarà il protagonista per il nostro spazio di Senti chi ci ascolta. Ascolteremo i nostri amici che ci seguono, come sapete, ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18. Ma prima vi faccio sentire Gianni Mecce con il Pullover e Celeste con Lascia che sia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, siamo a venerdì, come sapete tutti i venerdì noi abbiamo questo appuntamento con i nostri radioascoltatori, lo spazio tra le 17 e le 18 e consente chi ci ascolta, noi ascoltiamo chi ci ascolta. Oggi vado dal nostro amico Roberto, per essere preciso, ecco, non vorrei sbagliarmi, la città si chiama Fucecchio, giusto?
1: In provincia, sì, Fucecchio.
0: Fucecchio, in provincia di Firenze, siamo vicino a Firenze? Sì. Esatto. E quindi senti, ma Roberto, siamo un po' curiosi adesso, una cittadina sicuramente tipica proprio toscana, anche nel paesaggio, o no?
1: Certo, certo, è situata al centro storico su un poggio,
0: eh?
1: Su un poggio che è sulla via Francigena.
0: Perfetto,
1: sul percorso della via Francigena.
0: Ah, addirittura. Quindi una strada anche, di passaggio.
1: Sì.
0: E quindi a questa. E c'è una tradizione da quelle parti a proposito anche di questo, diciamo, di questo famoso cammino, di questo percorso importante.
1: Per quanto riguarda il cammino, non c'entra per questa cosa qui. A Fucecchio dall'81 c'è il famoso palio di Fucecchio.
0: Ah, bellissimo! In cosa consiste?
1: Sulla falsa riga.
0: Di quello di
1: Siena.
0: Quindi con i cavalli, insomma, quello classico proprio che si fa anche a Siena, e che anche è più moderno o più o meno della stessa epoca, certo, dal punto di vista storico.
1: È molto più moderno, è nato nell'81.
0: Per la prima cosa.
1: Molti fantini sono quelli che partecipano ai vari pali in tutta Italia.
0: Ah, benissimo, ma è stata un'esigenza per così ispirarsi a quello di Siena o perché è un motivo particolare?
1: Ora, sinceramente, la nascita di questa tradizione del palio non te lo so dire, perché io ci abito dal 95.
0: Ah, quindi insomma è una cosa che hai già trovato quando ti sei così, insomma, stabilito in questa città. Senti, a proposito di questo, a parte insomma la storia che ci hai raccontato sulla via Francigena, poi tra l'altro anche di questa somiglianza con questa tradizione del palio di Siena, ma dico, come dicevamo prima, la geografia è un po' quella toscana, no? Ci sono insomma le colline, ci sono le passeggiate che sono assolutamente bellissime. Senti, e tu dove ti trovi? In un posto in cui sei tranquillo? Cioè, se pensiamo a un paese come il tuo in cui non c'è poi il caos della città, suppongo.
1: No, tranquillo, molto tranquillo. Poi questi ultimi tempi molto ancora più tranquillo.
0: Ah, quindi non c'è niente da lamentarsi, è che si vive quella che un po' anche la corticità delle grandi città, e quindi immaginiamo effettivamente insomma questi posti bellissimi che si trovano dalle tue parti, che sono anche molto ricchi di storia, come appunto ci raccontavi anche tu. Senti, allora Roberto, noi tra poco parleremo ancora un po' con te a proposito di quello che fai in questa cittadina, di cosa ti occupi, così magari ci racconti un po' le tue attività, però ci fermiamo qualche secondo perché insieme a te vorrei ascoltare una canzone di Demis Rousseau, si intitola Il tocco dell'amore, poi torniamo subito immediatamente ancora su Romantica Radio, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ok.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Si ritorna su Romantica Radio, che bello il nostro spazio, il venerdì pomeriggio 17-18, noi ospitiamo i nostri radioascoltatori. Oggi sono contentissimo perché sono andato in un posto fantastico vicino a Firenze, si chiama Fucecchio, ecco, dico bene sempre Roberto, non vorrei sbagliarmi per quanto riguarda l'accento, ma quanto dista da Firenze questa città?
3: È una quarantina di chilometri. Poi un'ulteriore cosa che mi sono dimenticato: Fucecchio ha dato i natali a Indro Montanelli.
2: Ma come no, già hai ragione, sai che mi sfuggiva questa cosa, effettivamente è vero, cioè, che ovviamente che conosciamo benissimo, grande giornalista insomma italiano, che ci ha tanto insegnato anche a quelli che sono i commentatori di oggi. E quindi 40 km da Firenze, un passettino per arrivare, sì, a questo posto bellissimo. Però mi dicevi che anche da te non manca assolutamente la storia. Tu precisamente lavori a insomma nella tua città, oppure ogni giorno ti devi spostare per poter...
3: No, mi sposto, sposto di circa 10 chilometri, mi vado a lavorare qui vicino, c'è Empoli,
2: sì,
3: come dicevo, che la famosa è rimasta sempre impressa, Empoli, quando uno dice come Empoli, viene sempre questa cosa qui.
2: Io
3: lavoro in una vetreria industriale,
2: sì,
3: ci lavoro dal 96, e ora prima era la manutenzione elettrica e ora invece sono in ufficio a fare i documenti di trasporto delle bottiglie che spediamo.
2: Quindi in realtà sono passati molti anni, è naturale che poi si passa da un settore all'altro. Mi raccontavi anche che insomma in quello che è il tuo lavoro ha molto a che fare anche quella che è l'economia un po' di quelle parti, perché essendoci diverse aziende,
3: sì,
2: che producono,
3: sì,
2: degli ottimi vini, alla fine ci vuole anche il recipiente che deve, sì, contenere questo insomma alimento,
3: sì,
2: importantissimo, e quindi ci sono anche aziende, sì, che fanno bottiglie.
3: La produzione delle bottiglie è abbastanza centrale nell'Italia, nella centrale distribuzione delle varie cantine per i vari produttori di vino, è abbastanza, produttori di olio anche.
2: Anche sì, è vero, perché ci sono delle ottime produzioni anche di olio da quelle parti, quindi tutte cose genuine che hanno bisogno di quello che è un po' anche il vostro lavoro. Senti, io prima di passare magari ad ascoltare anche la prossima canzone, sono curioso anche di sapere, tra le tante cose, una bella cittadina che ci ha raccontato, un posto abbastanza tranquillo, un lavoro che insomma ti dà la tua soddisfazione, ma poi dal punto di vista proprio della passione, cioè nel senso, quando tu non sei impegnato con le tue attività lavorative, cosa ti piace fare, Roberto?
3: Mi diverto a fare un po' il fa da te, lavoretti in casa, cercare di non andare a magari a chiedere, però cercare di fare il possibile a casa, mi diverto a far riparare, qualche amico mi porta qualcosa, consigli, guarda qui, guarda là, sono sempre, come dicono in Toscana, un aggeggione.
2: Ma questa non la conoscevo, una geggiona, che è una persona che aggiusta le cose, che insomma piace. Senti, ma un po' anche una passione legata un po' a una sfida, perché quando una persona ha questa capacità artistica e anche manuale di mettere a posto le cose, è anche un po' una sfida con se stessi, no? Quando ti capita tra le mani una cosa che ti porta un amico e che poi tu devi, non so, riparare o mettere a posto, è anche una sfida, o mi sbaglio?
3: Certo, se sfida è soddisfazione.
2: Certo.
3: Nel riuscire a raggiungere certe cose, no?
2: Quindi tu a casa non hai il problema che se ti va via il lavandino non è un problema, o magari qualche problema legato di falegnameria, immediatamente all'opera. Pensa un po' quanto risparmi,
3: quello sicuramente
2: no, perché pensare
3: famiglia.
2: A un po' come me, no, altri nostri amici che magari ci stanno ascoltando in questo momento, una delle problematiche più grandi a volte è anche trovare dei bravissimi artigiani, perché si parla,
3: certo,
2: tanto di persone che per carità sono fior fior di professionisti, però poi alla fine trovare un bravissimo artigiano, una persona come te che invece è brava a fare le cose in maniera così anche passionale, perché magari ci metti un po' di passione, è veramente molto molto difficile. Va bene, certo. Roberto, abbiamo conosciuto ancora un po' di te, noi ci facciamo accompagnare sempre un po' dalla nostra musica e vorrei ascoltare insieme a te la canzone di Umberto Balsamo tra poco, si intitola Adesso ho poco, e poi si torna ancora su Romantica Radio con Senti che ci ascolta.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta, sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Da oggi a domenica si vota per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina per i rappresentanti della Camera Bassa del Parlamento russo. Nonostante un successo fuori discussione, le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una docente e poi l'avrebbe

0: ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. A fermarlo è stato un compagno di classe. Lo sport con la MotoGP. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Al De Guerre Ogura, quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio, nono Bezzecchi. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
3: Senti chi ci ascolta su Romantica Radio, venerdì pomeriggio, sempre alle 17 e le 18, scusate, perché questo spazio in cui noi sentiamo i nostri radioascoltatori, e oggi, come ho già presentato poc'anzi, il nostro amico Roberto da Fucecchio, siamo a 40 km da Firenze, quindi vicino a Firenze, ci ha descritto un po' la sua passione del bricolage, il suo lavoro, insomma, legato appunto a un'azienda che vetreria, possiamo dire così? Si può dire così, però la passione, come dicevamo, anche del bricolage. Ma adesso siamo anche un po' curiosi, perché tu hai detto che ti sei trasferito dalle tue parti da un po' di anni, non è che tu sei originario di dove abiti adesso, giusto?
4: No, come dicevo, io mi sono trasferito, siamo trasferiti tutta la famiglia nel 79, ma mi considero molto più toscano che piemontese. Dopo ero innamorato sempre stato della Toscana da ragazzo. Venivo in Toscana dai nonni, dagli zii, finite le scuole, quei tre mesi allo stato brado, diciamo.
3: Ti ricordi di quando una volta, magari, ecco, durante il periodo estivo, se aveva un po' più di tempo, e sicuramente dalle parti in cui ti trovi adesso, cioè in Toscana, c'erano un po' più spazi, no? Un po' meno acquaticità, un po' più la possibilità di poter vivere all'aria aperta,
4: è un po' così.
3: Però mi raccontavi, amico Rospenco, anche di una cosa importante che mi interessa, visto che noi siamo qua su Romantica Radio, che poi alla fine si è trasferito certamente per queste contingenze che riguardano aspetti familiari, ma anche per amore, o no?
4: Perché si può dire che i miei familiari mi hanno seguito, perché era mia intenzione, finite le scuole, preso il diploma, di venire a stare in Toscana, perché ormai conoscevo questa ragazza che poi è diventata mia moglie.
3: Ah, che bello. Come si chiama la signora? Come si chiama?
4: Ivana,
3: ecco una cosa. Senti, immagino proprio questa immagine, il fatto che tu sia un ragazzo di città, con tutti i suoi impegni, naturalmente la famiglia in città, e a un certo punto poi, quando arriva l'estate, cerca la libertà, e in tutto questo trova anche un po' l'amore, cioè ha un po' il senso proprio dell'amore estivo. Poi, magari crescendo insieme, vi siete accorti che qualcosa stava campiando. Voi cosa condividete, nel senso, dal punto di vista musicale? Per esempio, c'è una canzone che ricorda quelle estati quando tu
4: parli? Ancora sì. Infatti mi piace Romantica Radio, perché tutte quelle canzoni, quando all'inizio che stavo con mia moglie, fidanzati, queste, io dico ancora i dischi 45,
3: bellissimi, 45 giri. Senti, mi dai un titolo così magari per ricordarli, di 45 giri,
4: una che poteva essere, mi ricordo, Homo Sapiens,
3: ecco, perfetto. Quindi uno di quei gruppi che noi ascoltiamo anche spesso anche su Romantica Radio. Senti, e lei ti aiuta, cioè, stato lei ti fa compagnia nell'ascolto delle canzoni di Romantica?
4: Io sono molto più romantico su certe cose che lei. Io ascolto ascolto la vostra radio, lei non è tanto per ascoltarla, perché lei mi piace, poi me le ricordo tutte, perché mi piace anche canticchiarle.
3: Ma bella questa, perché ti riporta anche un po' canticchiare, certo, a quelle bellissime estate, quindi chissà quanti bei ricordi che avrai con quelle canzoni, certo. Soprattutto appunto con la signora che poc'anzi ci ricordavi. Quindi è un bel ricordo romantico, e questa è una cosa che ci fa anche molto bene, anche in questo spazio dedicato a Senti chi ci ascolta con i nostri ascoltatori. A proposito di romantico, noi tra poco ascoltiamo una delle nostre canzoni, lo facciamo anche insieme a te, del duo di famiglia, possiamo dire, Marcella Gianni Bella, con la canzone Verso l'ignoto. Torniamo tra poco, resta là, mi raccomando.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
1: Cara romantica, sei uno spettacolo.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Ancora ben ritrovati su Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte. Siamo qua per il nostro appuntamento con Senti chi ci ascolta. Siamo qua in chiusura con il nostro amico ospite oggi, Roberto da Fucecchio, vicino a Firenze. Abbiamo parlato ovviamente del suo lavoro, abbiamo parlato anche di questa storia molto romantica, Roberto, di questa, insomma, il suo trasferimento da Torino in questa cittadina che abbiamo descritto per amore, appunto, della signora Ivana, che oggi è sua moglie. Abbiamo anche parlato un po' della tua passione per la musica. Senti, però adesso sono molto curioso di sapere, ecco, visto che hai raccontato anche un po' della musica come dei ricordi del passato, come è capitato la prima volta che hai ascoltato Romantica Radio? Cos'è successo? Com'è andata?
1: Niente, io sono sempre stato l'amante della musica, che da tutte le parti c'ho qualcosa, o Alexa oppure una radiolina transistor.
0: Perfetto,
1: o in macchina.
0: Perfetto.
1: E ci ho comprato qualche tempo fa ho comprato una radio DAB.
0: Bello,
1: tipo transistor,
0: perfetto, sì.
1: Scansionando i primi d'agosto, perché da poco vi ascolto, i primi d'agosto, scansionando, ho trovato Romantica Radio. Sono detto, fammi sentire, e di lì, per il momento, non vi ho più lasciato.
0: Ma che bello, guarda, cioè, devo dire che anche questo upgrade, no, possiamo dire, del DAB in Toscana ti ha consentito di sentire un po' più facilmente Romantica Radio. Senti, Roberto, siamo veramente contenti di averti avuto come ospite, sono contentissimo anche del fatto che ti abbiamo conquistato proprio all'inizio di agosto, quindi sei un nostro ascoltatore abbastanza giovane, tra virgolette, no? Nel senso che ci ascolti da qualche mese, che l'estate ci ha regalato questa nuova amicizia insieme a te. Ti lascio ai tuoi impegni, perché so che sei impegnatissimo, sei in pausa in questo momento che stai, insomma, parlando con noi. Ovviamente saluti anche la tua signora Ivana, perché anche se non l'abbiamo sentita, e ogni tanto mi raccomando, scrivici, anche perché siamo contenti di farti buona compagnia. Va bene, Roberto?
1: Va benissimo.
0: Grazie.
1: Faccio un saluto breve
0: subito,
1: alla signora Ivana,
0: alla
1: moglie Ivana, ai figli Jonathan e Jessica, e tutti quelli che mi conoscono, tanti che amici che mi conoscono.
0: Certamente, guarda, siamo contentissimi di questo quadretto familiare che ci hai fatto per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Ne approfitto, ti tengo ancora un secondo, perché vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che tra poco arriva la mia amica Alessandra, come ci sentiamo lunedì a partire sempre dalle 15. Però prima di lasciarci facciamo ascoltare i nostri amici la canzone di Alan Sorrenti, si intitola Un incontro in ascensore. Roberto, grazie, un abbraccio anche alla tua famiglia.
1: Grazie, grazie.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi ho intenzione di tenervi compagnia fino alle 21. Come state? Che bello, vero, il venerdì? Pensare che domani arriva il weekend ci fa stare bene e chissà quanti programmi avete per il prossimo sabato e domenica. Insomma, anche questo spero mi racconterete, tra poco vi ricorderò le coordinate per comunicare con noi. Allora, amici cari, ringraziamo innanzitutto Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete lunedì sempre alle 15 e sempre qui su Romantica. E poi iniziamo, noi abbiamo tante cose da fare oggi insieme, rubriche da ascoltare, la musica più bella del mondo da regalarvi e poi ci saranno i vostri messaggi da leggere, qualcuno di voi anche quest'oggi si porterà a casa un gadget firmato Romantica, insomma state con noi perché c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ad esempio la musica, oggi cominciamo con Fabio Concato, tra poco Ti ricordo ancora e subito Anne Murray, You Needed Me. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ci sono frasi che sembrano cantare.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

venerdì è forse il giorno migliore, almeno a mio parere, della settimana, perché si pensa al weekend, a quello che si potrà fare, dove potremo andare. Insomma, devo dire che il venerdì è il mio giorno preferito. Chissà se vale anche per voi. Fatemelo sapere con un WhatsApp al 331-240-7878, ma poi raccontatemi anche com'è andata la giornata, dove siete in questo momento mentre ascoltate Romantica. Insomma, insegnateci anche questa sera a conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. WhatsApp 331-240-7878, oppure se volete potete scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e intanto vi regalo Marco Masini. Tra poco Cantano i ragazzi e subito i Camaleonti, Cuore di vetro.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Amici, che sfida questa sera, tra poco in Top Star. Perché? Perché si sfidano due gruppi che io ho amato allo stesso modo entrambi, i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Di loro parlerà Top Star tra poco qui su Romantica Radio, quindi rimanete con noi per questa sfida tra le stelle. Adesso invece torna protagonista la musica e tra poco ci ascolteremo un capolavoro firmato da Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino. E a proposito di capolavoro, ascoltiamoci invece subito Mina con Un anno d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star! La sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
5: Quella di oggi è certamente la sfida del secolo. Diciamo pure la sfida degli anni Ottanta. I primi, band di Birmingham, capitanata da un patinatissimo frontman di nome Simon Le Bon, partiti con un raffinatissimo synth pop, sono diventati portabandiera della scena musicale New Romantic. Sono stati considerati pionieri nell'uso di video musicali all'avanguardia, all'inizio degli anni Ottanta. Nei loro concerti sono stati documentati spesso fenomeni di isteria collettiva. Tra gli artefici della cosiddetta seconda British Invasion, contemporanei, arrivano gli Spandau Ballet. Il gruppo ha un nome che suona bene, con quel tocco francese un po' vezzoso, glamour. Agli esordi il loro stile era molto vicino a quello dei Rolling Stones, ma poi, grazie anche alla voce di Tony Hadley, divenne molto elegante e raffinato, principalmente pop e spiccatamente soul nelle melodie vocali e nell'uso del sassofono.

0: curiosità che non tutti forse sanno. Simon Le Bon è il nome vero del cantante dei Duran, quando si dice il destino. E pochi sanno forse che gli Spandau scelsero questo nome per ricordare la barbarie nazista. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
1: Romantica, grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Buona serata romantici, poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Top Star, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny Ronca qui su Romantica Radio. Se però vi piace in modo particolare, vi ricordo che potete trovarne tutte quante le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it. È una scusa questa per invitarvi sul sito, venite a vedere le tante cose che pubblichiamo, ci sono i podcast di tantissime trasmissioni, poi vi ricordo che direttamente sul sito potete anche ascoltare Romantica. Va bene, amici, buona serata con noi, tra poco riascolteremo Nada con Il cuore è uno zingaro. Subito una canzone dove Drupi chiede un sorriso come talismano per i giorni bui, un gesto semplice che diventa promessa, ricordo, rifugio. Partecipò questa canzone al Sanremo del 1984. Riascoltiamo Drupi con Regalami un sorriso.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Siamo intorno alle 19 e sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme con i Su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331 240 7878. Ma che piacere leggere i vostri messaggi. E saluto Elena di Moncalieri in provincia di Torino, ci racconta che ascolta la radio mentre prepara i suoi dolci. Mamma mia che spettacolo Elena, vorrei essere lì per assaggiarli. Un bacione e buona serata. E poi saluto Marco di Velletri in provincia di Roma, ci manda un saluto mentre rientra dopo una giornata, mi scrive, estenuante di lavoro. Ciao caro, buona serata. E poi saluto Rosa che invece è a Matera e lei oggi festeggia il suo compleanno insieme a suo marito Antonio, e quindi tanti tanti auguri a Rosa, buon compleanno dal marito Antonio ma anche dalla famiglia di Romantica Radio. Buona serata a voi con i Pooh, tra poco notte a sorpresa e subito Franco Simone, tenta. Grazie.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: non ci scassato cazzo.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Che bello riascoltare Napoli Pop, questa collection ci fa tornare alla mente momenti del passato attraverso canzoni che magari avevamo anche dimenticato, perché no? A proposito, c'è una canzone napoletana che vi piace in modo particolare, che non ascoltate da un po' e che magari noi non abbiamo inserito in Napoli Pop. Fatecelo sapere al 331-240-7878, noi sicuramente ve la faremo ascoltare. Intanto buona serata, questo è il momento giusto per dire buon aperitivo con noi. Tra poco riascolteremo Claudio Baglioni con Una favola blu e subito Fiordaliso, Oramai.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Qui si ascolta la musica più romantica del mondo, ma insomma si raccontano anche cose romantiche, e questa notizia sembra scritta proprio per Romantica Radio. In Francia, nel parco naturale della Camargue, i ricercatori hanno osservato un fenomeno davvero particolare. Le coppie di fenicotteri rosa stanno vivendo una stagione di corteggiamenti insolitamente intensi. Secondo gli studiosi, il clima più mite di questi giorni ha anticipato le loro danze d'amore. Movimenti sincronizzati, colli intrecciati e quel famoso cuore rosa che si forma quando due fenicotteri avvicinano i becchi. Qual è la curiosità? Le coppie che danzano più a lungo restano insieme per tanti anni. Insomma, qualcosa di davvero molto romantico, e valeva la pena di raccontarvelo qui su Romantica Radio. Va bene amici, intanto buona serata con Dustin Springfield. Tra poco lo riascolteremo con Di fronte all'amore, e subito Fiorello, finalmente tu.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
5: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
1: Carissima Romantica Radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina D'Alagonegro.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Ci siamo amici, è arrivato il momento che vi regala un gadget di Romantica. E allora, attenzione, 331-240-7878. Adesso vi farò una domanda e il primo che riuscirà a rispondere nel modo giusto si porterà a casa il gadget. La canzone C'è chi dice no canta in questo modo: c'è qualcosa che non va in questo cielo. Ma questa canzone chi la canta? Fatemelo sapere al 331-240-7878. C'è chi dice no canta così: c'è qualcosa che non va in questo cielo. Ma questo brano chi lo canta? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Il più veloce che ci darà la risposta giusta si porterà a casa un gadget firmato Romantica.
0: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 20, è il caso di cominciare a dirvi buon appetito, amici cari, e ringraziare tutti coloro che ci stanno scrivendo al 331-240-7878. Saluto Luca di Lerici, in provincia di La Spezia, che tra le altre cose è un posto meraviglioso, Lerici. Lui ascolta la nostra musica mentre rientra dal porto e dice che le nostre canzoni gli fanno respirare più leggero. Ma grazie Luca, un bacione, buona serata a te. E poi saluto anche il nostro amico Giulio, che ci segue dalla provincia di Nuoro, da Orosei per l'esattezza. Ci racconta che ogni sera a quest'ora accende Romantica Radio per mettere in ordine i suoi pensieri. Ma che bel complimento hai fatto a Romantica, Giulio, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Francesco, che ci segue da San Gimignano in provincia di Siena. Dice: vi ho scoperti da poco, ma ho intenzione di non lasciarvi per un bel po'. Certo Francesco, con noi per sempre, mi raccomando, un bacione, buona serata con tante belle canzoni. Adriano Pappalardo tra poco con Non mi lasciare e subito i Bee Gees, My World.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, poco fa vi ho chiesto chi cantasse una canzone. La canzone in questione era C'è chi dice no e la risposta esatta era Vasco Rossi. Infatti in tanti avete indovinato, naturalmente solo il primo che ci ha inviato la risposta giusta si porta a casa il gadget firmato Romantica. Comunque la risposta, insomma, era abbastanza chiara: Vasco Rossi. Va bene, buona serata. Adesso invece torna protagonista la musica su Romantica, tra poco con Ornella Vanoni, Mi fa morire cantando, e subito Alejandro Baldi con Deborah Johnson.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti fino alle 21 e anche stasera dopo di me arriverà Roberto Malvagia. Di cosa parlerà questa sera? Di quando la routine mette alla prova i sentimenti. Si può vivere nella stessa casa e incontrarsi soltanto tra un impegno e l'altro. E questa sera Roberto affronterà il discorso legato alla vita di coppia adulta. Lavoro, figli, carico domestico, desiderio, discussioni e piccoli gesti capaci di farci tornare a scegliere la persona che abbiamo accanto. Di questo si parlerà con Roberto Malvagia dalle 21 fino alle 24 questa sera qui su Romantica Radio, quindi non mancate. Va bene, adesso invece ci ascoltiamo un po' di bella musica. Aldo Donati, tra poco con Così e subito Raffaella Carrà. Riproviamo.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7.

0: 773
1: punto zero. Punto e basta.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sono Claudio da Lenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
1: Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Amici romantici, tra poco saranno le 21 e per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci seguito, ascoltato, grazie per i tanti messaggi che anche questa sera ci avete inviato. Vi mando un abbraccio incredibile. Noi ci risentiamo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio anche la nostra Camilla che tutta la settimana ha curato tutta quanta la parte tecnica di questo programma. Amici, non vi lascio soli, due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Albano e Romina con Aria Pura e Mino Reitano subito con Una ragione di più. Da Alessandra un bacio, buona serata, buon weekend, ci risentiamo lunedì. Ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Buon weekend, buon fine settimana, ve lo posso già augurare. Allora, questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, insomma lo sapete, anche questa sera parliamo di un tema. Ieri abbiamo parlato degli amori dopo l'estate, delle promesse fatte in vacanza e del primo confronto con la realtà. Questa sera andiamo più a fondo, parliamo delle coppie che esistono già, di quelle appena nate, di quelle che stanno insieme da molti anni. Quando la routine diventa una sicurezza e quando invece comincia a spegnere il rapporto, come si ritrova, ecco, il desiderio dopo mesi vissuti quasi esclusivamente come genitori, lavoratori o organizzatori della casa, e come si fa soprattutto a non trasformare ogni discussione in un processo su chi abbia fatto di più o magari chi ha ricevuto di meno. Raccontatevi il vostro modo di proteggere la coppia, il momento in cui vi siete accorti di esservi allontanati o il piccolo gesto che vi ha aiutato appunto a ritrovarvi. Il numero è sempre quello, tramite WhatsApp 331 240 7878. La mia mail è roberto@romanticaradio.it. Io sono Roberto Malvagia, insieme a me sino alle 24.

tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

parli, la tua voce mi fa ricordare quando eravamo più giovani.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

La routine viene spesso raccontata come il grande nemico proprio dei sentimenti, ma non è sempre così. La routine può essere anche sicurezza, sapere che qualcuno ci aspetta, ritrovare una tazza preparata al mattino, una telefonata magari durante il giorno, il posto accanto sul divano, una persona che conosce il nostro silenzio senza interpretarlo subito magari come un rifiuto. Le abitudini possono custodire un rapporto, Il problema nasce quando smettiamo proprio di abitarle e cominciamo soltanto a inseguirle. Ecco, la sveglia, il lavoro, la spesa, i figli, i piatti, le comunicazioni scolastiche, il telefono, e la giornata dopo praticamente tutto ricomincia. Raccontatemi, così, il vostro modo di proteggere la coppia. Roberto @romanticaradio.it, questo è il mio indirizzo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: I primi messaggi di questo fine settimana. Alessandra da Bari: io e mio marito non litighiamo quasi mai, ma ci siamo accorti che parlavamo soltanto di figli e delle spese. Una sera gli ho chiesto che cosa davvero desiderasse per sé, non sapeva cosa rispondere e nemmeno io. Edoardo da Viterbo: siamo nel Lazio, siamo insieme da 27 anni, la routine non ci ha spenti, ci ha protetti in tanti momenti difficili, però ogni tanto dobbiamo ricordarci di non vivere soltanto come una squadra, ecco, organizzata. E poi saluto invece Benito da Palermo, dice: una coppia può essere molto efficiente e profondamente sola. Ecco, il primo passo non consiste necessariamente nell'organizzare una vacanza o una serata magari particolare, può essere anche molto semplice, accorgersi che la coppia sta chiedendo attenzione prima di trasformare magari il silenzio in abitudine.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
5: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Il carico invisibile, ecco, è la frase basta chiedere. Per decenni è così, la pubblicità domestica ha mostrato quasi sempre la stessa scena, una donna davanti alla lavatrice, al detersivo, alla cucina, al pavimento da pulire. Il costume però è cambiato, eh? Molti uomini oggi cucinano, fanno la spesa, si occupano dei figli, partecipano così alla gestione della casa. Però la condivisione non riguarda soltanto l'esecuzione materiale, riguarda anche il cosiddetto carico mentale. La coppia adulta deve riuscire così a passare dall'idea dell'aiuto, ecco, a quella della responsabilità condivisa. Non un collaboratore occasionale e un direttore permanente, però due persone così capaci di vedere insieme davvero ciò che serve.

Dopo le 22 parleremo del tempo, il tempo della coppia, non di quello ideale, ma del tempo vero, 20 minuti dopo cena, un caffè preso senza telefoni, una passeggiata, una serata che non debba necessariamente diventare memorabile per essere importante. Parleremo anche di desiderio, di corpo, di intimità, di ciò che cambia con la stanchezza, l'età, la nascita dei figli, il lavoro, le insicurezze. Proveremo a capire perché proteggere la coppia non significhi escludere la famiglia, ma impedire che due persone smettano completamente di esistere fuori dai ruoli che ricoprono. Rimanete con me perché l'amore adulto non vive soltanto nei grandi momenti. Molto spesso decide il proprio futuro dentro serate apparentemente normali, proprio come questa.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

Superate le 22, Roberto Maldegia con voi, Roberto Chiocciola, romanticaradio.it, questa è la mia mail. Una delle frasi più comuni nelle coppie è non abbiamo tempo, il lavoro occupa più ore di quelle previste, i figli hanno esigenze reali, la casa richiede attenzione, ma il tempo della coppia raramente compare da solo, deve essere protetto, non significa organizzare ogni settimana una cena ecco costosa, una fuga romantica o magari un'esperienza da pubblicare, significa creare uno spazio nel quale proprio le due persone possono tornare a essere qualcosa di più di genitori, di coinquilini oppure amministratori domestici. Può essere un caffè il sabato mattina, una passeggiata dopo cena, ecco, 20 minuti magari senza telefoni. Significa riconoscere che ciò che conta merita un posto reale nel calendario. La spontaneità, ecco che è bellissima, la cura però deve riuscire a sopravvivere anche quando la spontaneità magari non basta più.

Il desiderio che cambia forma, il desiderio non resta identico durante tutta la vita di una coppia. All'inizio viene alimentato dalle novità, dall'attesa, da ciò che ancora non conosciamo dell'altro. Nel tempo cresce la familiarità, ecco, ci si vede stanchi, malati, magari preoccupati, distanti. Si attraversano cambiamenti fisici, magari. Questo non significa necessariamente che l'attrazione sia finita e può avere bisogno anche di un linguaggio nuovo. Molte coppie parlano di tutto tranne che dell'intimità, temono magari di ferire, di essere giudicate o magari di scoprire, no, una differenza difficile magari da affrontare. E il silenzio magari aumenta, una persona si sente rifiutata, l'altra sotto pressione. Il desiderio invece vive meglio quando non viene trattato come un esame da superare, ha bisogno di rispetto, consenso, tenerezza. Ecco, l'intimità adulta non è la ripetizione perfetta dell'inizio, è anche la capacità di continuare a conoscersi anche mentre i corpi e magari le vite cambiano.

Il venerdì sera dovrebbe essere proprio il momento in cui la settimana ci lascia finalmente respirare, eppure per molte coppie proprio quando il rumore si abbassa che si sente meglio tutto ciò che nei giorni precedenti magari è rimasto sospeso. Ieri abbiamo parlato degli amori dopo l'estate, delle promesse fatte in vacanza e del primo confronto con la realtà. Questa sera andiamo più a fondo, parliamo delle coppie che esistono già, di quelle appena nate, di quelle che stanno insieme magari da molti anni. Ecco, quando la routine diventa una sicurezza e quando invece comincia magari a spegnere il rapporto. Roberto@romanticaradio.it, se volete scrivermi di questo venerdì sera.

Il denaro, il lavoro, le decisioni che pesano, ecco, le relazioni adulte non vengono messe alla prova soltanto dai sentimenti. Il denaro entra nella coppia anche quando nessuno desidera parlarne. Chi guadagna di più, chi ha rinunciato a un'opportunità magari per occuparsi della famiglia, quali spese sono davvero condivise. Ecco, una persona può vivere il denaro con protezione, l'altra magari come libertà, una magari considera prudente mettere da parte qualcosa. Poi c'è il lavoro, una carriera impegnativa può offrire stabilità e magari realizzazione. Non è il denaro però in sé a distruggere le coppie, è spesso ciò che rappresenta potere, magari dipendenza, paura, possibilità di scelta. Parlarne soltanto quando arriva magari una crisi economica significa così arrivare tardi. Il rapporto adulto ha bisogno anche di una certa sincerità finanziaria, conoscere magari le priorità reciproche, discutere sicuramente le decisioni importanti e magari non utilizzare, ecco, il denaro come strumento per controllare o magari per svalutare l'altro.

Nella prossima ora parleremo di come si litiga, ecco, perché tutte le coppie discutono. Il problema non è l'esistenza del disaccordo, ma il modo in cui viene gestito. Parleremo dei silenzi punitivi, di vecchi errori tirati fuori durante ogni discussione, poi arriveremo ai piccoli gesti, quelli capaci di riconoscere magari vicinanza, salutarsi davvero, ringraziarsi, chiedere scusa senza aggiungere subito una giustificazione, tornare magari a fare delle domande alle quali non conosciamo già la risposta. Rimanete con noi, a quest'ora non serve raccontare la coppia perfetta, serve così capire come due persone imperfette, perché no, possono smettere di trattarsi magari come avversari e ricominciare a vivere.

Abbiamo superato le 23, io sono Roberto Malvagia. Litigare non significa necessariamente stare male insieme. Il conflitto può essere anche un modo attraverso il quale una coppia porta finalmente alla luce bisogni, limiti e differenze. Il problema nasce quando la discussione smette di riguardare un comportamento e comincia proprio a colpire il valore della persona. Hai dimenticato una cosa importante, ecco, mi sono sentita sola, oppure tu non sei capace di amare. Ecco, quando l'attacco diventa personale, l'altro non ascolta più il bisogno, cerca di sopravvivere proprio al giudizio. E poi c'è il sarcasmo, la battuta utilizzata per dire qualcosa di molto aggressivo senza assumersene pienamente la responsabilità. Se in una relazione entrano paura, magari umiliazione, magari violenza, ecco, non siamo più davanti ad un normale problema di comunicazione. Serve un supporto qualificato, magari, e una protezione adeguata. Nessun sentimento sicuramente rende accettabile vivere nella paura.

Ivano Fossati ha dato a una canzone proprio un titolo capace di sintetizzare perfettamente il tema di questa serata, la costruzione di un amore. La parola importante è proprio costruzione, non perché l'amore debba diventare un lavoro senza gioia, ma perché ciò che dura richiede gesti, correzioni, pazienza e proprio la capacità di rimettere mano a ciò che nel tempo si è usurato. E allora le canzoni d'amore ci hanno spesso raccontato l'incontro, no? L'abbandono, il tradimento, il ritorno, da Mina a Gino Paoli, da Lucio Battisti a Claudio Baglioni, da Lucio Dalla a Riccardo Cocciante, che hanno dato proprio parola alle emozioni che molte coppie non riuscivano a pronunciarle da sole. Raccontatemi il vostro modo di proteggere la coppia, il momento in cui vi siete accorti di esservi allontanati, o magari il piccolo gesto che vi ha aiutato a ritrovarvi. 331 240 78 78, questo è il mio numero, tramite WhatsApp.

lascia un po' socchiuso e arriverà. Buonanotte amore, che dormi così poco, e lo so bene, non è per il caldo e che non sono lì con

i vostri messaggi o perlomeno i messaggi della riconciliazione. Cristina da Roma, dalla capitale, dopo 20 anni insieme abbiamo cominciato a darci il buongiorno guardandoci, non mentre uno dei due controllava il telefono. Sembra poco, ma ha cambiato il tono della giornata. Antonio da Napoli, la frase che ci ha salvati non è stata un ti amo, è stata non voglio vincere questa discussione, voglio capire che cosa ti è successo. Ecco, è proprio questa la verità. Poi c'è Lucia da Salerno, ringraziare il partner per qualcosa che fa ogni giorno non è inutile, il fatto che sia diventato abituale non significa che sia dovuto. Ecco, grazie davvero ai vostri messaggi, sicuramente il caffè preparato, la spesa, un passaggio in macchina, la telefonata a un familiare, il bambino accompagnato, la persona proprio che si accorge che siamo stanchi e cambia programma. Dire grazie non trasforma la coppia in un rapporto formale, ricorda all'altro che ciò che fa continua sicuramente a essere visto e a essere apprezzato.

In chiusura di questo venerdì sera, abbiamo parlato della routine, ma senza trattarla troppo come una colpa. Abbiamo visto che le abitudini possono proteggere magari una relazione, oppure renderla invisibile. Abbiamo parlato del carico domestico, mentale, del tempo, del desiderio, del denaro, del lavoro, del modo in cui si litiga, ma soprattutto abbiamo provato a ricordare una cosa: l'amore adulto, ecco, non si misura soltanto nei momenti belli, quelli eccezionali, si riconosce nella qualità proprio di gesti ripetuti. Roberto Malvagia, tutto, grazie, buon weekend, ci ritroveremo lunedì prossimo alle 21, vi lascio con Romantica Night dalle 24 alle 3 del mattino con le più belle citazioni in musica insieme ad Alex Poli.

la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.
2: Buongiorno.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile. Basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.